Eccoci sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori. Abbiamo iniziato con questa bellissima voce, sinceramente a me piace molto molto Roberto Vecchioni, il cantautore. Del resto è tornato in TV dopo 4 mesi di assenza e ha spiegato anche il perché, con la sua consueta ironia e fragilità in realtà del momento del malore avvenuto mentre guardava una partita della sua squadra del cuore, l'Inter, e ha raccontato di essersi fermato come una stocca fisso davanti alla televisione, perdendo la capacità di muoversi e parlare, e ha anche confessato di aver vissuto momenti sospesi tra la vita e la morte e di aver persino chiesto a un'infermiera al suo risveglio se fosse deceduto e se fosse anche lei un angelo. E poi ha rivelato che di condurre oggi una vita molto controllata, di aver smesso soprattutto di fumare, e lo consiglio a tutti chiaramente, di dover assumere 35 medicine al giorno. E ha sottolineato ieri a Dominica Inn che senza l'abbraccio della sua famiglia e l'amore delle persone vicine non avrebbe trovato le energie per rimettersi in sesto così velocemente. Effettivamente, per questo che abbiamo scelto Chiamami Ancora Amore, una canzone chiaramente che parla di molto amore, ma celebra anche la speranza, la resistenza umana, il poter salvavico, se vogliamo, della cultura e dell'amore di fronte alle ingiustizie, alle difficoltà anche della vita. Vi ricordo che questo brano aveva vinto Sanremo durante il 2011 ed è una canzone che mette a confronto la bellezza dell'esistenza ma anche con la durezza della realtà e le difficoltà soprattutto che incontrano studenti, lui che era insegnante, quindi è molto vicino agli studenti, ai disoccupati, ai precari, ma anche ai soldati, come ci racconta nella sua canzone. Quindi Roberto Vecchioni, chiaramente ce ne sono tantissime altre belle canzoni di Roberto Vecchioni, Samarcanda sicuramente, Voglio una donna, con la gonna, tra le più belle canzoni che noi evidentemente sempre celebriamo il grande, il mitico Roberto Vecchioni. Ecco, in realtà oggi faremo anche un ricordo, perché fra poco andremo ad ascoltare altre due belle canzoni insomma, anche lui è un'icona della canzone. Oggi, proprio oggi, il 18 maggio, si celebra, si ricorda insomma il 5° anno della sua scomparsa, avvenuta nel 2021, e parliamo di Franco Battiato. Quando parliamo di Franco Battiato chiaramente parliamo della cura, sicuramente tante altre belle canzoni. Io invece ho scelto per voi questo pomeriggio i treni di Tosor, insomma, e parla un po' anche di Tosor, la nostra Tosor, quindi la nostra Tosor tunisina, scritta poi questo nel 1984, e in realtà la canzone torna attorno al concetto del miraggio e dell'illusione della modernità. Insomma, sicuramente passando proprio per Tosor, per il treno di Tosor forse anche, e sicuramente perché lui poi racconta anche questa visione, se vogliamo, dell'illusione, l'oasi nel deserto, una città, chiaramente Tosor è molto, molto conosciuta per questa. E insomma, come un'altra canzone, forse sicuramente molti si ricorderanno, dei Litfiba, se non vado errato, quindi Fata Morgana, anche quella insomma parla di questo simbolo, senso appunto dell'illusione. Comunque andremo ad ascoltare quindi i treni di Tosor, ma anche un'altra canzone molto bella e molto, molto profonda anche in realtà, tutte le canzoni di Franco Battiato sono profonde, che invece la seconda parla della, come titolo, Povera Ità, Povera Patria, scusate, pubblicata anche questa nel 1991, ma soprattutto, e alla fine, che a me piace moltissimo, di fronte insomma a questa povera patria, però alla fine insomma lui lascia moltissima speranza. Musica con Franco Battiato.

Eccoci di nuovo sulle onde di Radio Tunisi Bella, bellissima la canzone di Franco Battiato che oggi si ricorda il quinto anno della sua scomparsa. Parliamo, salutiamo prima di tutto il nostro amico Valfrido Aguilone, oggi non può essere tra di noi e forse neanche mercoledì, quindi un abbraccio al nostro amico Valfrido. Mi tocca insomma anche di fare un commento su questa giornata, la penultima giornata è molto molto significativa soprattutto per questione Champions, perché i risultati che andrò a leggervi insomma hanno messo in crisi soprattutto la Juventus. Iniziamo dal Como, che ha vinto con un golletto, bastava così, per contro il Parma 1-0. Il Milan ha sofferto moltissimo, però alla fine è riuscita a vincere per 2-1 contro il Genoa, e la Fiorentina soprattutto, che è riuscita a sconfiggere la Juventus a casa sua proprio allo Stadium per 2-0 ed è fuori Champions. Incredibile, stava in terza posizione, adesso si trova sesta in classifica. Il Napoli in più o meno in 10 minuti fa 3 gol al Pisa, quindi serenamente qualificato per la Champions League della l'anno prossimo. La Lazio, che perde a casa malamente, anche se il primo tempo insomma ha fatto qualche cosetta non male, però insomma la Roma poi ha saputo, proprio anche grazie anche al gioco aereo possiamo dire, a vincere questa partita per 2-0 e sempre più vicina alla Champions. L'Inter, che vinceva fino agli ultimi istanti, però il Verona, anche se è retrocesso, ha fatto onore alla sua squadra insomma e al gioco, pareggiando proprio all'ultimo con l'Inter, quindi la partita finisce 1-1. E poi il Bologna, che va a Bergamo e vince per 1-0, vittoria molto importante. Bologna insomma per in prospettiva morale insomma, ma anche per impegno proprio sportivo contro l'Atalanta, quindi la squadra bergamasca perde a casa per 1-0. Il Cagliari, che vince contro il Torino 2-1, insomma il Torino sembra che ormai da qualche settimana non c'è più, non gioca. E poi partita drammatica che si è svolta tra il Sassuolo e il Lecce, perché all'ultimo istante la partita stava sul 2-2, il Lecce arriva a segnare il gol, forse gol e salvezza, perché insomma la partita finisce 3-2. Il Cremonese, sperando sempre in una salvezza, ha battuto per 1-0, corto però sempre una vittoria contro l'Udinese. Dopo questa giornata quindi la classifica dice che l'Inter ormai sappiamo è campione d'Italia, a 13 punti dista dal Napoli, a 73, come abbiamo detto, anche sicuro di essere in Champions, anche se perde la prossima settimana. Però il Milan e la Roma sono a 70 punti e sotto ci sta il Como, e non solo il Como, ci sta anche la Juventus. Però il Como è in quinta posizione, quindi dovrebbe passare alla quindi Coppa Europea, invece la Juventus è in sesta posizione, e questo vuol dire che è in Conference, neanche in Europa League. Insomma, e ieri tanta critica contro la squadra di Spalletti, fischi alla fine della partita, increduli soprattutto a questa sconfitta, speravano anche in un pareggio di Vlahovic, poi era fuori gioco, e poi arrivò anche il secondo gol della Fiorentina, insomma, che ha tagliato le gambe alla Juventus. Poi in fondo alla classifica insomma le due partite che interesseranno saranno quelle tra la Cremonese e insomma le due squadre che cercano salvezza, sono Lecce e Cremonese, che sono a un punticino soltanto tra di loro. E vi ricordo che la prossima settimana le partite sono abbastanza attese, possiamo dire, perché vabbè, Fiorentina e l'Atalanta non è una partita importante, né? Stessa cosa per il Bologna e l'Inter, e per Lazio-Pisa, forse un po' per la Lazio insomma, per rendere un po' contenti i suoi tifosi, anche se oggi e ieri tutti hanno espresso insomma contro l'Olito una veemente critica. Poi il Parma-Sassuolo finisce lì, la storia Napoli-Udinese, forse una piccola rivincita per il Napoli, perché in andata aveva perso per 1-0
contro l'Udinese e Cremonese e Como. Como quindi è di fronte alla necessità di passare in Europa League, quindi di vincere contro la Cremonese, che cercherà in tutti i modi la salvezza. Il Lecce invece giocherà a casa contro il Genoa. Il Genoa di Rossi, insomma, non lascerà il morso, insomma, non lascerà l'osso, come si dice, perché è una squadra che si fa rispettare. Quindi due partite veramente molto tese, per questo si giocheranno anche allo stesso momento, quindi Cremonese Como e Lecce Genoa. E poi ci sarà Milan Cagliari, quindi il Milan deve vincere anche qui per essere sicuro di questa vittoria. Derby a Torino, Torino Juventus, vedremo cosa farà il Torino, se continuerà a perdere, ma soprattutto basterà la Juventus una vittoria, sarà un po' difficile. La Roma invece che andrà a Verona, io posso dire che non sarà facile neanche per la Roma, perché il Verona ieri, insomma, è una squadra che si è fatta rispettata nonostante che sia ormai retrocessa. Insomma, questa è la situazione del campionato italiano, che si giocherà, le partite si giocheranno un po' sul venerdì, sul sabato e sulla domenica, e poi finirà proprio per quest'annata, finirà tutto. Sempre sulle onde di Radio Tunisi Canale Internazionale, cambiamo anche poesia, possiamo dire, un'altra bella canzone, comunque molto poetica, Elisa con Luciano Ligabue che cantano Amore Mio, e poi la Nannini con Laura Pausini, quindi un doppietto sempre. Sei nell'anima, la canzone molto famosa di Gianna, però qui insomma in un stadio riempito live, una canzone a San Siro, quindi dove abbiamo appunto la Pausini con la Nannini. Musica.

Eh sì, no, immaginate, insomma, io ve lo consiglio proprio anche questo video, Sei nell'anima, live di Gianna Nannini con Laura Pausini, proprio e da vedere, non solo da ascoltare, beh, proprio da brivido. Bene, da brivido è anche Jannik Sinner, che ha scritto una pagina leggendaria dello sport italiano. Ieri, domenica 17 maggio, vincendo la finale degli Internazionali d'Italia a Roma, sul campo centrale del Foro Italico, il tennista Azzurro ha sconfitto il norvegese Casper Ruud per 6-4 a 6-4. Un norvegese e non ha lasciato anche l'occasione per ricordarci tutti che la Norvegia è passata, l'Italia no. Insomma, un po' è mancato proprio, non lo so come posso qualificarlo, però di tatto possiamo dire, ecco, per rimanere molto diplomatici. In ogni caso è stato il primo storico titolo nella capitale italiana per Sinner. 50 anni dopo, come già l'avevamo annunciato già sabato, Sinner riporta il trofeo del singolare maschile in Italia, appunto 50 anni esatti dall'impresa di Adriano Panatta nel 1976. Tutti i cinquantenni li salutiamo con grande affetto. Con la vittoria di Roma, l'unico torneo 1000 che ancora gli mancava, Jannik ha completato quindi Jannik la collezione, vincendo tutti i 9 Masters 1000 del circuito ATP. Prima di lui, a 24 anni, ci era riuscito solo Novak Djokovic. Insomma, sicuramente la storia si scriverà in un altro modo. Il numero 1 del mondo ha esteso la sua serie di vittorie consecutive a 29 match di fila, conquistando per quest'anno il suo sesto Masters 1000 consecutivo. Cioè, incredibile, insomma, è il sesto in questo incredibile inizio della stagione 2026. La partita ha visto Sinner gestire con estrema lucidità i momenti chiavi e la pressione del pubblico di casa. Al termine del match, Sinner è stato anche premiato direttamente dal Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, ci ha scherzato pure, e affiancato proprio, come abbiamo detto, da Adriano Panatta. E durante il discorso della premiazione, Sinner ha regalato anche un momento di grande simpatia rivolgendosi a Panatta con una battuta diventata subito virale poi sui social: Adriano, non ti ho visto vincere 50 anni fa perché i miei genitori non stavano nemmeno insieme. Insomma, giornata di tennis italiano ieri a Roma è stata anche completata dalla storica vittoria nel torneo doppio maschile da parte della coppia azzurra formata da Simone Bolelli e Andrea Vavassori. E poi, dopo i festeggiamenti, Sinner ha dichiarato di volersi concedere 2 o 3 giorni di riposo totale a casa con la propria famiglia prima di rimettere la testa sul prossimo grande obiettivo stagionale, il torneo del Roland Garros a Parigi, al via il prossimo fine settimana. Insomma, sempre è una macchina, insomma, per vincere sicuramente Sinner, ma soprattutto è molto umano. Sembra una macchina, ma non lo è, perché si mette sempre in discussione ed è segno proprio di un grande giocatore, soprattutto di un grande atleta completo, un atleta completo. Gigi D'Alessio con Sal da Vinci arriva nei napoletani per questi 6 minuti esattamente, con un nuovo bacio. Gigi D'Alessio, non solo, sicuramente ci sarà Anna Tatangelo con lui, e poi per sempre sì, insomma, Sanremo 2026 obbliga, insomma, andare ad ascoltare quindi Sal da Vinci, musica maestro.

Sì, sempre sì, sicuramente è un ritmo anche un po' molto estivo, un po' è molto estivo. Visto che parliamo di estivo, parliamo di Mahdia il 20 maggio, quindi dopodomani riflettori accesi proprio su questa città perché parte il megaprogetto da 142 ettari Ben Raida, insomma, svolta storica per lo sviluppo economico e turistico della costa centro-orientale tunisina, perché come abbiamo detto dopodomani alle ore 10:30 presso il centro espositivo del Cram a Tunisi verrà presentato ufficialmente questo mega progetto Ben Raida di Mahdia. L'evento si terrà nella cornice del Salone Internazionale dell'Edilizia e delle Costruzioni Cartagine, quindi 2026, all'interno del padiglione dedicato al governatorato di Mahdia. Il piano punta a trasformare radicalmente un'area lagunare di ben 142 ettari, che include oltre 30 ettari di specchi d'acqua, in un polo urbano e turistico all'avanguardia, integrato nel programma nazionale tunisino per le città intelligenti e durabili. Il master plan prevede quindi la nascita di un moderno porto turistico, una marina, complessi residenziali di fascia alta, strutture alberghiere di lusso e ampi spazi verdi e culturali a ridosso del sito storico di Bourgerras. Al centro dell'intervento ci sarà anche la bonifica ecologica dell'intera laguna e lo sviluppo di una mobilità urbana totalmente sostenibile. Ideata originariamente nel 2014, l'opera è rimasta bloccata per oltre un decennio a causa di ostacoli burocratici e finanziari. Il definitivo rilancio arriva oggi grazie a un solido modello di partenariato pubblico-privato, 3P insomma. E l'appuntamento quindi per il 20 maggio, che si preannuncia decisivo per l'apertura ufficiale di grandi investitori ai grandi investitori e ai partner strategici anche internazionali. Sempre in musica sulle onde di Radio Tunisi, parliamo di anima e Amar Mare, ecco, anche questa è molto estiva. Quindi la prima è di Brusco e Ina Cantina, che sta avendo un grandissimo successo soprattutto tra i giovani, e questo è veramente molto bello perché proprio parla di anima, di altruismo e anche di volontariato, insomma molto molto molto bella la canzone, ma anche molto ritmata, proprio estiva e dolce nere, che arriva appunto con Amar Mare, con il nostro regista, quindi tecnico di oggi, che fa Islaleli come al solito perfettissimo, ci va a scontare questi due canzoni, brani per 6 minuti. Musica.

Eccoci, giunti alla fine di questo programma, mancano 7 minuti che noi approfitteremo per ascoltare due belle altre canzoni, insomma per accompagnarvi chi sta per strada. Due canzoni però remixati, il primo è di Pupo, se non vado errato, quindi era il 1980, il titolo era Su di noi, quindi con un remix DJ, un Ital Disco se vogliamo, del 2025, molto, che ha avuto molto successo, e poi tu fa l'americano, insomma, con un ritmo African House, ecco, se volete. Grazie a voi che ci ascoltate ovunque siate, un abbraccio e sempre ci incontriamo sulle onde di Radio Tunisi, canale internazionale. Ciao a tutti.